bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

persone usino solo il 10% del loro cervello, ma che solo il 10% delle persone adoperano la materia grigia. Noi della redazione Fucsia di 7 Va utilizziamo mezz'ora al giorno per stare insieme a voi e senza porci troppi problemi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Edoardo Galeano ha osservato che ci sono alcuni paesi e villaggi del Brasile che hanno una sola chiesa, ma non esiste neanche uno con meno di due campi di calcio.

Albert Hubbard è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo all'acto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Cresciuto a Brescia, partecipa al concorso fra band denominato Desco Music. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la vita del nostro artista. Gli ancora sconosciuti Precious Time, diventati in seguito Timoria. Fra il cantante e la giovane band nasce un'intesa artistica. Verso la seconda metà del 1999, dopo l'abbandono del cantante Piero Penuda in Itfiba, a sua volta uscente dai Timoria, viene da molti indicato come possibile sostituto nel gruppo, ma il nostro artista afferma in un'intervista che dopo il divorzio dai Timoria di tutto ha voglia tranne che rientrare in un combo. Il suo ritorno sulle scene avviene da solista nel 2000, collezionando successi. Oggi rappresenta una solida realtà nel panorama della musica nazionale. Francesco Renga.

0: una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecletismo in ogni sfaccettatura.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. La RAM 7 Va to 5 non si ferma mai, nemmeno nel weekend, anzi la raccomandazione si fortifica, perché lo sappiamo che siete sempre fissi su questi che sono i vostri megahertz preferiti. Sappiamo che durante tutta la settimana andate ad approfondire in ogni sintesi

numero uno, una ex numero uno che ne chiama da subito un'altra. E beh, insomma, Love You Is All But Living Isn't Easy. Arrivano i canguri, eccoli qua, i Catalano da Perfect Storm. Numero 4, Run Set Vacu 5.

che non è una raccolta, non è un live, nulla di niente, è proprio super album. Come album di inediti viene fuori dal batterista storico dei Kiss, Peter Criss. E beh, insomma, conquistata la numero uno dell'argento dove era, eccolo in oro, In the Dark, Peter Criss, te lo goda, Chico.

0: Yeah, doink.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

International Party Radio Show di nuovo qui sulla vostra radio preferita. Non vi lasciamo mai da soli, anche se questa settimana sono di nuovo da solo, ma le motivazioni sono tutte quante ben accette, quindi non dico nulla e iniziamo quest'ora insieme. Io qui davanti al mixer e alla regia, dall'altra parte che spippola invece con il mixer che vi fa sentire tutto quanto alla perfezione, il buon caro Paolo, e vicino a lui c'è anche il Goblin, quindi diciamo sono da solo in compagnia da una parte buona dall'altra, così e così, però ovviamente non vi facciamo mancare buona musica, buone tematiche, e questa diciamo che quella di cui tratteremo oggi è una tematica che piace a tanti, diciamo alcuni secondo me ci sono anche quelli che si annoiano, però secondo me nel 99% dei casi sarà una tematica che terrà vivi anche un po' i commenti sui nostri canali social. E quindi dopo aver parlato di nulla nel primo minuto, ovviamente anticipo che ci sarà il mio Lo Sai Che, anche se sono da solo Lo Sai Che lo faccio, anche senza la sigla di Simone, e tanta buona.

0: buona musica e anche ovviamente Sbroccoland, che quella non può mancare mai. E niente, quindi vi lascio con una bellissima canzone, un po' di musica con Bob Sinclair, Kizza, I Can't Wait.
1: Questa è International Party.

0: Questa è International Party.
1: Kygo Khalid, Griffin, Save My Love. L'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato dopo il blocco musicale curato magistralmente dal grande Paolo lì in regia. E siamo arrivati al momento del nostro tema che affrontiamo in ogni puntata. Quindi c'è un tema centrale e poi ovviamente non cambiate stazione, perché poi ci sarà il mio Lo Sai Che, ma ovviamente anche Sbroccoland e chi più ne ha più ne metta. Quindi sono, ripeto, da solo, ma non vi lascio da soli. Quindi il tema della puntata di oggi è aria di ferie, quindi scuole finite per tutti, quindi qualcuno ha già finito, qualcuno è l'ultimo giorno, qualcuno è già in ferie, qualcuno ancora ci deve andare, però siamo ovviamente in aria di ferie, quindi anche se diciamo non tutti ci sono materialmente, ma si avvicinano, si percepiscono con il caldo, con il mood che c'è proprio in giro, perché cominciamo a mettere il pantaloncino, la camicia aperta, quindi si avvicina proprio quel mood di relax. Ma voi fateci sapere ovviamente qui nei commenti, perché sono da solo, ripeto, ma se teniamo vivi i commenti io posso anche interagire un po' con voi. E quindi dicevamo aria di ferie, quindi secondo voi, per voi, le migliori ferie quali sono? Io intanto vi dico un po' la mia. Allora, io durante le ferie, siccome durante l'anno tra telefono di lavoro, telefono privato, eccetera, arrivano 3500 messaggi al giorno e quindi passo molto del mio tempo a rispondere a telefonate, a programmare lavori, eccetera, quindi a organizzare un po' quello che è la giornata. E le ferie, secondo me, il momento migliore proprio delle ferie è quando c'è quel relax dove si dice spengo tutto, non faccio nulla e proprio anche, cioè non fare nulla nel senso proprio stare, come si dice, a quattro dei bastoni, quattro delle spade sul letto, però proprio che so, cominciare a fare un po' il turista nella città, perché io ad esempio vivo a Roma e tante bellezze che vengono a vedere i turisti magari noi residenti non le abbiamo nemmeno viste. Ad esempio sono stato ai musei, i vari musei della città che magari non avevo ancora visto. E diciamo le ferie sono quindi non solo andare al mare, stare lì spaparanzati senza fare nulla, ma anche un po' tenere la testa sgombra praticamente, quindi non pensare a nulla, non fare nulla, ma a livello di testa, secondo me. Quindi le ferie, e quindi l'area di ferie si percepisce proprio da quello, dal poter avere la testa sgombra da tutti gli impegni che ci sono nell'anno. E quindi al di là di uscire, di partire, di andare da qualche parte, perché poi c'è chi preferisce la montagna, chi preferisce il mare, chi preferisce le città d'arte, chi odia un po' tutto e quindi se ne sta a casa, quindi ci sono un po' di ogni. Ci sono anche ovviamente gli studenti che buona parte ha finito la scuola, come abbiamo detto, manca l'ultimo giorno, eccetera, e però si troveranno quest'estate a dover fare i compiti, a continuare a studiare. Chi magari al debito dovrà, poveri loro, dovrà recuperare le materie a settembre, eccetera. Chi invece ha finito il quinto anno, quindi si appresta a fare gli esami, ma dopo gli esami lì ci sarà un momento proprio di pace totale, perché ovviamente lì proprio si aspetta, sì, l'inizio per chi proseguirà l'università, chi cercherà lavoro. Ma ci sono quei 2-3 mesi dove proprio, che ricordiamo tutti, dove si proprio si percepisce la libertà vera. E quindi diciamo, però quello che accomuna secondo me tutto è proprio l'avere la testa sgombra, quindi al di là delle ferie in senso stretto, quindi del partire eccetera, proprio le ferie secondo me quelle che servono a tutti sono le ferie mentali. Quindi dopo avervi un po' tediato su quello che secondo me sono le ferie, scriveteci qui nei commenti sotto l'immagine della puntata di cosa sono per voi le ferie, quando le avete prese, quando le avete fatte, quando le farete, in genere parlateci un po' di quello che sono le ferie per voi e cosa preferite fare durante il periodo di ferie. Ma siamo arrivati ovviamente, quindi dopo aver parlato del tema della puntata, al uno dei momenti che tutti quanti aspettano, quindi al mio Lo Sai Che. Visto che Simone non c'è, mi faccio l'autosigla cambiando anche un po' la voce.
2: Siamo arrivati al Lo Sai Che del DJR.
1: Lo sai che le pulci nascondono un segreto da record? È vero. L'organo riproduttivo maschile di questi minuscoli insetti misura ben 2,5 volte la lunghezza del loro stesso corpo. Qui se c'era Simone o Romina già mi stavano un po' bacchettando. Ma pensateci, se applicassimo le stesse proporzioni a un uomo di statura media, parleremmo di una misura di oltre 4 metri. Ma perché la natura ha fatto questa scelta così estrema? Il motivo è che l'anatomia femminile delle pulci è simile a un profondo e complicatissimo labirinto. Quindi per riuscire a superarlo, il maschio ha dovuto sviluppare questa lunghissima appendice che, quando non serve, tiene perfettamente arrotolata all'interno dell'addome, proprio come la molla di un orologio. Un vero e proprio record assoluto del micromondo. Quindi già sto pensando che qualcuno di voi dice: ma se fossi nato pulce... E a parte questo, direi che è ora di andare ad ascoltare un po' di musica e ci andiamo ad ascoltare Mattiglio Without You.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Sound of Legend San Francisco, l'ultimo disco, ovviamente sempre quelli leggeri da aperitivo, che abbiamo appena ascoltato nel blocco musicale, come ricordiamo, che è magistralmente selezionato e mixato e insomma per le vostre orecchie da il nostro grande Paolo che è qui in regia, che saluta, non ve lo potete vedere ma vi saluta dalla regia, e vicino sta facendo pappa e ciccia con il Goblin, e invece il direttore proprio se n'è andato, la lasciate da solo, dice questi ormai sono da abbandonare. Quindi abbiamo parlato di ferie, di quello che sono le ferie, delle persone che sono andate, stanno andando, sono già state in ferie, e quindi intanto ho visto anche un po' di commenti, ci sono arrivati però in privato, quindi qualcuno è ancora un po' refrattario a scrivere sotto l'immagine del profilo, però ci scrive Francesco che è appena rientrato da Ibiza, quindi lui è andato proprio a fare una vacanza danzereccia, e ha detto che ha già cominciato a vedere, diciamo, questo periodo, ancora non ci sono i grandissimi eventi che ci saranno a luglio e agosto, però ha già potuto un po' visitare le discoteche più grandi di Ibiza, e quindi ci ha detto che ha passato questa vacanza, addirittura ha detto lui si è portato un numero proprio dato soltanto ai parenti, e quindi ha detto che abbiamo ragione parlando di testa sgombra, quindi dice lui ha portato un telefono dove ci sono i social e dove aveva soltanto dato questo numero ai parenti stretti per dire guardate non sono sparito, sto qui, mi sto divertendo, ma se ci dobbiamo sentire insomma un contatto c'è. E adesso ecco mi scrive anche Giovanna che invece lei è stata in montagna, e lei dice in montagna anche lì in alcuni punti addirittura non prende il telefono, quindi proprio altro che testa sgombra, ci dice è proprio stata fuori dal mondo, e addirittura chiamava i suoi cari soltanto quando entrava in baita, perché lì con il wifi in qualche modo riusciva a mettersi in contatto. E invece ci parla anche Giovanni, ci scrive che lui andrà in ferie come molti solo nelle settimane di agosto, quando la sua azienda chiuderà, però dice già si sta preparando mentalmente, quindi giostrando un po' tutto il lavoro per arrivare poi tranquillamente al periodo delle ferie e non trovarsi poi in affanno a settembre. Quindi diciamo troviamo un po' tutto anche nei messaggi che ci sono arrivati. Detto ciò, direi che vi lascio l'appuntamento, ovviamente vi porto in un appuntamento che ormai fisso all'interno di International Party Radio Show, e che è Sbroccoland. Quindi andiamo a Sbroccoland e vediamo cosa accadrà oggi.
2: Le domande di Mattia. Nella puntata precedente Romina ha resistito all'intervista seria. Il dottor K era ancora in studio, ma Mattia, il nostro stagista innocente, aveva preparato le sue domande.
3: Bene, dottor K, le domande dei nostri collaboratori. Mattia, tocca a te. Ricorda, professionalità.
4: Dottor K, lei è un astrofisico, ma... Dottor K, lei ha cucinato un buco nero?
3: Mattia!
4: E insomma, lei si fa la pipì addosso quando guarda le stelle?
2: Traduco il dottor K che lo vedo leggermente confuso. Cucinare un buco nero? No, e no, non mi faccio la pipì addosso.
3: Basta! Mattia, zitto!
2: L'imbarazzo era così denso che si poteva tagliare. Mattia aveva distrutto la serietà in due domande. Romina si sentiva male.
3: Dottor K, la prego di scusare il nostro stagista. È un esperimento sociale.
2: Lo vedo leggermente irritato. Comunque sta dicendo in un americano bofonchiato. Capisco, dunque... Torniamo al buco nero dell'anima.
1: Resisti, Romina, stiamo per finire, resisti.
3: Se non lo cacci, parte lo sbroccotron.
5: Romina, mantieni il controllo, la chiusura è vicina.
4: Ultima domanda, secondo lei, il Goblin è un alieno o un politico fallito?
3: Basta! L'imbarazzo! Posso sopportare questa imbecillità? Sta per partire lo sbroccotron dello stagista.
6: E non si ferma più!
2: lo Sbroccotron aveva censurato tutti. Il dottor K ci guardava con orrore, ma il disastro non era ancora completo. Mancava solo un elemento.
0: Questa è International Party. Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: Afro AI, Turn the Lights Off, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e ci porta purtroppo alla fine di questa ora insieme, quindi già vedo il direttore che mi sta picchiettando sul vetro che mi divide dalla regia. Però io ovviamente prima di salutarvi vorrei ricordarvi che dopo la diretta qui in radio potete trovarci in podcast ovunque, quindi Spotify, YouTube, chi più ne ha più ne metta, Apple Music, iTunes, oppure Amazon Music. Diciamo Spotify è l'unico che ogni tanto ci dà dei problemi, ma su tutti gli altri podcast ci trovate senza problemi. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, speriamo di tornare in formazione completa, ma intanto, come vedete, insomma, non lasciamo mai la barca da sola, e quindi diamo appuntamento alla prossima. Qui DJR dalla regia Paolo, e ciao a tutti. Va bene,

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Bentrovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni, le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sei, confermo, perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: poche parole. Ora musica Petrescu con il suo nuovo singolo, si chiama Nonostante Tutto, e c'è la partecipazione anche di Thomas, che qualcuno ricorderà in quanto era nel programma Amici, nella 17ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo quell'esperienza televisiva, Thomas era riuscito a conquistare pubblico e mercato discografico ottenendo 2 dischi d'oro e insomma si era presentato, si era affermato come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Petrescu in questo nuovo singolo lo ha voluto con lui, la canzone si chiama Nonostante Tutto. Ora musica anche Rossella, novità della scorsa settimana con Sempre.
1: Qualcuno ha detto

Oltre ad la canzone di Alessandra Latino, Quando la vulnerabilità diventa forza, oltre ad nuovo progetto discografico che è un EP di 6 tracce realizzato con il contributo di Nuovo Aimaje. Ah, ora musica anche Fabio Martorana, nuovo singolo anche per lui, Fra sogno e realtà.

fra sogno e realtà. Fabio Martorana con il nuovo singolo che è uscito da qualche settimana e sta scalando le classifiche indipendenti, visto che le radio lo hanno accolto molto bene. Da un paio di settimane vi stiamo presentando anche la nuova canzone dei Jalis, Taratata.

Uniti come due gocce in un bicchiere, siamo destinati a non mollare finché la ritmica protegge questo amore, finché la strada resta asciutta. Questa è una strofa estratta da Taratata, la nuova canzone dei Jalis, che festeggiano il 29esimo compleanno di No a Sanremo. Chissà se il 30esimo sarà quello giusto, ma staremo ad ascoltare.

0: Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill Me Softly Smooth Night.

0: ahora inicio. Music Fantasy.
1: Pronti? Ci colleghiamo con

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

0: vuoi sapere chi sono? Sono la fiamma che ti brucia lento.
1: Divina.
0: Ma non resto.

0: brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. La RAM 7 Va to 5 non si ferma mai, nemmeno nel weekend, anzi la raccomandazione si fortifica, perché lo sappiamo che siete sempre fissi su questi che sono i vostri megahertz preferiti. Sappiamo che durante tutta la settimana andate ad approfondire in ogni sintesi, ogni singola traccia, però

Two tickets to the Afterglow Rebirth ad opera dei Frontline, una super ex numero uno, una ex numero uno che ne chiama da subito un'altra. E beh, insomma, Love You Is All But Living Isn't Easy, arrivano i canguri, eccoli qua, i Catalano da Perfect Storm. Numero 4, Ramsey Tevachu 5.

è proprio super album. Come album di inediti viene fuori dal batterista storico dei Kiss, Peter Criss. E beh, insomma, conquistata la numero uno dell'argento dove era, eccolo in oro, In the Dark, Peter Criss, te lo

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra di impazzire, questo è proprio

sa andare a portare, e lo fa effettivamente, la sua energia in qualche maniera, insomma, siamo precisi, la sua energy in apertura delle sette chiavi del ritmo, perché ciò che facciamo nel corso dell'edizione Weekend

per questa Energy, posizione numero 7. Abbiamo aperto le danze dell'edizione weekend. DJ K7 che prosegue in posizione numero 6. Eccole qua le inconfondibili atmosfere di Marty to Earth. Sei mio.

Party Twerk non ha dubbi, prende possesso di ciò che gradisce, diciamo così, e pretende abbastanza. Ancora un più uno si porta in zona 6. Arriva Antonella DJ.

fino in fondo quella che è la magia, firmata Disco Agents, Brand New Dance in posizione numero 3, le note della numero 1 di 7 giorni fa che si mantengono comunque all'interno

0: adesso. Settema DJ K7. Per settema an settema.it. Arma con il Jafar Zadigan DJ.
1: From 7ba.fm/LT Radio.

Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Duncan. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan me gari

farà come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecuti beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno di sta bene.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Boccia, Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Go da Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna.

0: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora in studio Alessandra Sassa.
1: Love in the World, l'amore visto sotto tante tante sfaccettature. Bentornati, ben ritrovati con la vostra Alessandra Sassa. Avete capito, oggi parliamo di amicizia e di amore. Amicizia e amore, sì, due facce della stessa medaglia. Di solito siamo propensi a tenere queste due cose separate. Gli amici sono una cosa, mentre l'amore è sempre inteso come relazione di coppia, visto nel partner. Ma scopriremo che non sempre è così.

spesso alcuni si chiedono cosa conti di più, se l'amore o l'amicizia, come se amore e amicizia fossero veramente in competizione tra loro. Il problema è legato alla convinzione che amanti e amici siano categorie distanti, che amiamo solo una persona e siamo amici di molti. Niente di più sbagliato, perché l'amicizia è una forma di amore. La sola differenza sta nella nostra errata convinzione di cosa significa amare. Oggi facciamo chiarezza, sì, per cui iniziamo subito questo ricco approfondimento, ma prima, naturalmente, chi è la regina, chi è padrona di Love in the World? La musica.

Amicizia e amore. Allora, ma che differenza c'è? Amare in verità significa rispettare, comprendere, ascoltare, perdonare, accettare. Ce ne sono di verbi: sostenere, aiutare, pazientare, e chi ne ha più che ne metta. Se smettiamo di vedere nell'amore solo una relazione di coppia, ci accorgiamo in un certo senso che l'amore sì è tutto quello che abbiamo detto, ma anche l'amicizia è fatta di amore incondizionato. Perché in fondo, se oggi si pensa a chi dare priorità tra amore e amicizia, è solo perché viviamo le nostre relazioni come se fossero degli scambi di interesse e di vantaggi. Se devo scegliere tra due alternative, scelgo quella che mi conviene di più, quella che mi dà più vantaggi, che mi fa star bene. Così abbiamo persone che preferiscono gli amici, che sono sempre stati con noi, altre invece che preferiscono il partner, perché senza amore non ha senso vivere. Insomma, entrambi sbagliano, perché non parlano di relazioni umane o di amore, ma di bisogno, di interesse e convenienza. Ma è così che dobbiamo vivere?

coloro che si dimenticano degli amici all'inizio della nuova relazione di coppia, in realtà non è che sono molto innamorati del partner, ma hanno in lui trovato chi li soddisfa meglio rispetto, diciamo, agli amici. Ma entrambi sono in realtà ingannati dalla convinzione che si possa amare solo una persona, o qualcuno al massimo, una persona solo alla volta, e che l'amore sia qualcosa da ricevere, da ottenere. Quasi tutti abbandonano un partner che non soddisfa più le loro esigenze, o degli amici che non si comportano più come vorrebbero. Quasi tutti. Ci comportiamo quindi allo stesso modo quando il nostro frullatore non funziona più, quando la macchina comincia a perdere colpi, quando la penna finisce l'inchiostro, no? Usiamo gli altri per i nostri interessi. Amare è amare. Amare è qualcosa di molto, molto, molto...

fondo non ti amo per quello che mi dai o per i vantaggi che derivano dal nostro rapporto, ma ti amo perché voglio condividere la mia vita con te, perché voglio renderti partecipe della mia felicità, sia tu un amico o un partner. Ogni volta che mi aspetto che gli altri, chiunque siano, si adeguino alle mie pretese, anche se condivise da questa società, non sto amando. Non ho amici, né amici né partner, ma solo interessi ed egoismo. Il grande errore nell'amore e nell'amicizia è quello di non porre l'amore al centro delle nostre relazioni, ma di centrare tutto su noi stessi. Così avremo amore e amicizia solo nella misura in cui le persone si adeguano ai nostri standard e alle nostre pretese, dandoci il benessere e la soddisfazione che pretendiamo di ricevere. Che sia amicizia o coppia, sempre di amore parliamo, e l'amore vero è universale e incondizionato, un po' proprio come il pensiero che io posso avere di te amico o di te amore, perché che vita sarebbe senza quel meraviglioso pensiero?

Alla fine, miei cari amici e amiche di Love in the World, amore e amicizia sono due facce della stessa medaglia. Purtroppo molti la confondono per una semplice moneta e cercano solo di possederne sempre di più. Tutte le emozioni negative derivano dalla paura. La paura è alla base di ogni emozione negativa ed è quella che proviamo più spesso, senza magari riconoscerla. E questo non va bene. Cosa può farti la paura? Perché la provi? Pensiamo alle quattro radici: pretese, dipendenza, egoismo e debolezza mentali, che sono quelle che l'alimentano. Ma pensiamo a come eliminarle. Ci sono 5 esercizi molto semplici per eliminarla concretamente. E poi ci sono anche degli esercizi che si possono fare per capire come scoprire se siamo veramente in fondo delle persone egoiste e se siamo veramente dipendenti da qualcuno. Tutti esercizi che ci faranno capire e ci aiuteranno a eliminare la paura. Assolutamente sì.

Certo è che se parliamo di amicizia e amore, con amore stiamo facendo riferimento alla relazione di coppia. E come detto è sbagliato, ma per adesso teniamo questa separazione e poi vedremo come eliminarla. Facciamo una cosa in questa puntata: fate un elenco di tutte le cose che caratterizzano un amico o un'amica. Non però un'amicizia come tante altre. Pensate alla persona che potreste considerare quella più vicina, quella più importante, il cosiddetto amico del cuore, l'amica del cuore. Insomma, quell'amicizia speciale che vi lega a una persona e non a tutti gli altri amici, pur amando anche loro. E così, fermati un attimino e fate questo elenco. Poi, una volta finito, leggete quello che avete scritto e io dopo, la prossima canzone, avete il tempo di una canzone, vi dirò quello che ho preparato io e poi ci confrontiamo. Parola della Sassa.

Allora, vi svelo il mio elenco sommario, per carità, perché sono solo alcune cose che mi sono scritta. Allora, uno, condividere le esperienze più importanti della mia vita e della vita ovviamente della persona che amo, ovvero l'amico del cuore, l'amica del cuore. Perdonare questa persona se si comporta male o se sbaglia. Accettare i suoi punti di vista. Eh beh sì, perché non possiamo avere gli stessi punti di vista. E quindi cercare di capire perché la vede in un modo diverso dal mio. Poi esserci se ha bisogno di una mano, di un aiuto, di un incoraggiamento, del mio supporto, insomma. Sapere che io posso contare sul mio amico, sulla mia amica del cuore, perché mi ama e vuole la mia felicità. Passare spesso del tempo insieme, anche soltanto proprio per il piacere di condividere il tempo insieme, senza fare chissà che cosa. E poi sentirci spesso, perché non sempre riusciamo a vederci, quindi almeno sentirci telefonicamente o con dei messaggi, dei vocali, per poter parlare. E poi soprattutto voler conoscere le sue idee, i suoi gusti, le sue preferenze, i suoi desideri, accettare le sue scelte e soprattutto voler sempre il meglio, perché lo amo, perché voglio bene a questa persona. E soprattutto volere la sua felicità ed essere felice se lui, lei, la mia amica del cuore, il mio amico del cuore è felice. Ripeto, queste sono soltanto alcune cose che ho scritto, ce ne sarebbero anche altre. Voi invece che cosa avete scritto? Non calza a pennello secondo voi? Sono le stesse cose che avete scritto voi? Alcune coincidono? In realtà, pensateci un po', di questo elenco che io ho fatto, ne manca una. Ci siete arrivati? Ne parliamo dopo la prossima canzone. David Bowie.

Ecco, quello che manca in questo elenco è il un termine, come dire, molto noto, il sesso. E sì, perché tante volte questa minima differenza è quella che poi emerge di più. Coinvolgimento fisico, sessuale, ovvero il sesso. Amicizia, amore, cos'è che fa la differenza? Se togli il sesso, infatti, finisce che molti, attraversando magari una crisi di coppia, si sentono come dei grandi amici, dei fratelli o delle sorelle, appunto. Considera che in fondo il sesso è l'unico distinguo tra un amico o un partner. L'attrazione fisica e l'intesa sessuale sono il cuore che distingue una relazione di coppia o di un'amicizia, no? Quindi noi possiamo inventarci tutte le scuse del mondo, ma non si pensa spesso che il proprio compagno dovrebbe essere anche il migliore amico? Per voi, il vostro compagno è anche il migliore amico? Chissà.

Eh sì, perché a una persona molto vicina, un grandissimo amico, una grandissima amica, dici tutto o quasi. Condividi le cose importanti, no? Quindi vuoi che ci siano i momenti cosiddetti speciali. In fondo, per oggi, come viviamo le nostre relazioni di coppia, la sola vera differenza sta proprio tutta in questa dimensione, la dimensione del sesso, appunto. Il problema è che il sesso così non diventa un elemento della coppia, ma la cosa appunto più importante. E se manca, al di là della falsa retorica, la relazione crolla, è una questione di tempo. Non perché una coppia si basi sul sesso, anzi, il sesso a volte può contare poco o niente in una coppia che si basa sull'amore, ma perché creando quasi sempre le nostre relazioni sul bisogno, cerchiamo poi negli altri soddisfazione anche le nostre pretese. E quindi e la coppia si distingue perché chiediamo appunto qualcosa in più che a un amico, il sesso appunto, anche se non oggi, ma nella prossima puntata affronteremo, così vi faccio già un anticipo, che in questa società che cambia ci sono degli studi che hanno affrontato questo argomento. Fare sesso con un amico rovina l'amicizia? Dipende. E noi vedremo da che cosa dipende. Però ritorniamo alla puntata di oggi. La coppia proprio si distingue perché la coppia tradizionale, diciamo, si distingue da, proprio per questo, perché pretende, vuole qualcosa di più, il sesso. In fondo, se tuo partner, ad esempio, per un problema di salute, non potesse mai più avere rapporti sessuali in vita sua, continueresti, tu che mi stai ascoltando, la vostra relazione? Riusciresti a rinunciare per sempre al sesso per stargli accanto, amarlo, amarla, nonostante tutto? Puoi continuare a vivere la vostra relazione senza che ci sia più il sesso, senza più far l'amore insieme e senza fare tu più l'amore per sempre? Perché ti faccio questa ipotesi così abbastanza estrema? Per farti capire che oggi distinguiamo amore e amicizia proprio sulla base del sesso. Per farti capire che spesso le nostre relazioni di coppia, che dovrebbero essere frutto dell'amore, nascono per la ricerca del piacere personale.

Eh sì, è proprio così, miei cari amici e mie care amiche. E il sesso, la strada principale che scegliamo per ottenere questo benessere, questo piacere. Confondiamo molte volte l'amore con il sesso. E in fondo questi due aspetti sono legati tra loro. Quasi sempre il sesso e l'amore però non c'entrano proprio niente. Vabbè, qui divagheremmo e siamo giunti al termine di questa puntata di Love in the World. Anche se, ammetto, l'argomento immagino possa essere interessante, ma tranquilli, tranquilli, ne riparleremo. Vi aspetto la prossima settimana con una nuova puntata di Love in the World. Continueremo l'argomento su è possibile il sesso tra amici e vi lascio con l'ultima canzone. Una giovane donna che racconta quasi fosse un monologo il suo sentire a un ipotetico lui. Lei che si ritrova sola e il dolore che prova, simile a un vuoto che la tiene prigioniera. L'unica è l'unica certezza che la fa sentire innamorata. Alessandra Sasta vi saluta e vi dà l'appuntamento la prossima settimana e vi lascia con sempre Lisa.

0: vom 7 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 va.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 va.fm Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Solito orario sulla vostra antenna del cuore, la vostra emittente di fiducia riserva il quarto d'ora in questione a un collegamento con la redazione di 7va.fm che, come al solito, vi mette da parte uno spicchietto davvero pregno di emozioni e alta qualità, un periodo davvero fortunato per All Go Day o All Go Day che dir si voglia, soprattutto quando è che ci occupiamo delle grandi arti, che siano letteratura o altro, però anche e soprattutto direi situazioni musicali. Una super ospite, grazie a uno dei ganci più attivi, il principe Vittorio Adelfi, siamo in effetti in collegamento con Anne Res. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Pronto, ciao Chico.
4: Ciao Anne Res. Io faccio sempre una pausa per pronunciare il tuo nome, perché uno diceva questa qui da dove arriverà, da qualche paese strano ed esotico, invece è Serena al contrario, giusto?
5: Esatto, Aneres.
4: Aneres, Aneres, quindi tu vai con l'accento sulla E. Benissimo, anche io il mio nome Chico con la S scivolosa del portoghese significa Francesco, capito? Non l'ho pronunciato come bambino in spagnolo, no? Quindi è per quello che...

0: comporre, no? Sia poesie che testi, sì, oltre che composizioni musicali.
1: Sì, sì, esatto, sì. Diciamo che Firenze è stata la mia casa dal punto di vista artistico, è stato quasi proprio un destino che il mio cognome fosse Fiorentino, infatti lì ho vissuto quasi 6 anni, c'è stata una bella gavetta lì.
0: E beh, insomma, stiamo parlando con Napoli, che è una città fantastica e meravigliosa, non contenta di essere nativa e residente in quel posto, cioè vabbè, adesso in un'altra città niente male, quindi ti accontenti di poco. Napoli, Firenze, manca Venezia e abbiamo...
1: È vero, è vero.
0: Ti tratti bene, insomma, vabbè, oh. Ma a parte gli scherzi, ti tratti bene perché si fa un gran parlare di quella che è la palestra musicale, e tu, anziché essere cresciuto in asettici studi televisivi, hai respirato le polveri del palco dappertutto. È bellissima anche questa esperienza a cavallo tra l'Asia e l'Europa, perché
1: sì, in Uzbekistan.
0: In Uzbekistan, non mi veniva il nome. E lì com'è stato che sei stata fin laggiù?
1: Allora, mi trovavo ancora a Firenze all'epoca e insieme al musicista con la quale collaboravo siamo stati contattati da una promoter russa. Cercavano un duo che riproponesse le cover della musica italiana. È stata un'esperienza che è durata un mese, e a parte che è stata proprio un'esperienza di vita oltre che musicale, abbiamo fatto varie esibizioni in alcuni locali e teatri dell'Uzbekistan. Veramente è un'esperienza che porto nel cuore, tra i migliori ricordi che ho.
0: Formativa, no? Perché poi
1: sì,
0: allora
1: assolutamente
0: è vero,
1: sì,
0: è proprio vero che la musica italiana è più apprezzata di quanto non si possa pensare.
1: Sì, è molto più apprezzata, sì, all'estero, sì, decisamente.
0: Ma apprezzare Paneres è davvero molto facile, perché adesso l'abbiamo contattata anche perché c'è questa novità, un singolo nuovo di Zecca, ma moltissimi di voi l'avranno già ascoltata perché è andata davvero molto molto forte. Una che davvero colpisce un po' in tutti i sensi, davvero di grande intensità, distratta, e direi che l'ascoltiamo senza indugiare oltre, poi ne parliamo un po'.
1: Sì.

0: Aneres con noi, tornano aperti i microfoni di Algo Day. Beh, come avete visto, sono stato di parola, il livello è davvero molto alto. Tra l'altro è distratta e un pezzo particolarmente ermetico. Ultimamente mi capita di avere a che fare con pezzi che, eppure io mi autodefinisco uno attento ai testi, però già che ti abbiamo qua, spiegaci un po' la meccanica, il paesaggio, no? Di come dobbiamo leggere tra le pieghe di questa distratta.
1: Sì, allora Distratta è un brano che parla del senso di smarrimento e solitudine che spesso nasce all'interno di relazioni e dinamiche sociali tossiche, diciamo che non si limita solo al racconto sentimentale, ma si estende un po' a tutti quei rapporti umani e sociali in cui uno si sente fuori posto, inadeguato e a volte anche colpevole senza una reale ragione. A chi la distrazione in questo caso diventa quasi una metafora di una vulnerabilità che porta a restare in contesti dannosi, spesso senza una piena consapevolezza.
0: In effetti è molto intimo e questo sì. La protagonista quasi si autocolpevolizza, no? Di colpe, esatto, che poi non ha, esatto. Insomma, proprio l'inadeguatezza che a volte si viene a creare in relazioni appunto tossiche. È un termine che purtroppo va molto di moda in questo periodo.
1: Purtroppo, va molto di moda, se ne parla tanto. Diciamo che appunto purtroppo c'è anche la cosiddetta violenza psicologica che spesso porta a tutto questo, quindi è un tema abbastanza delicato.
0: Sì, direi. Bellissimo il prodotto, una confezione davvero curata nel dettaglio.

0: Anche qui sicuramente dovrai darci chiavi di lettura, perché nulla è a caso nelle produzioni firmate da Aneres. Girasoli di novembre è un po' un controsenso, no? Perché a novembre c'è poco sole, però diciamo, esatto, i girasoli continuano a seguire l'astro, no, del sistema solare, per l'appunto, no?
1: Sì, infatti è stata utilizzata questa metafora dei girasoli di novembre, che rappresenta, diciamo, proprio questo qualcosa che uno continua a cercare luce anche quando la stagione comunque sembra negarla, perché novembre comunque è un mese freddo, quindi di solito non ci sono girasoli. E questo brano parla proprio del coraggio di lasciare andare qualcuno per proteggere se stessi e riscoprire il valore della propria sensibilità.
0: E quindi ecco qua una metafora che mette in pista, insomma, il non arrendersi, il cercare, esatto, sempre in qualche maniera il sole. Grosse novità.
1: Sì, il sole che poi alla fine poi si scopre che è dentro di noi, perché parla anche appunto dell'importanza dell'amore verso se stessi.
0: Eh sì, tra l'altro l'amore verso la musica ti porta ad essere molto impegnata, hai avuto modo di esibirti anche nella mitica piazza Plebiscito da buona parte europea, sì, quindi è un obiettivo raggiunto, ma tanti sono i tuoi impegni sempre in festival, progetti musicali, adesso usciranno altre tracce da te firmate, perché ricordiamolo, Aneres, oltre ad essere una deliziosissima cantante, appunto è una cantautrice, ecco perché ci parla delle sue composizioni. Quindi nel mirino cosa abbiamo? La coltivazione di questo importante festival che stai praticando, giusto? E poi?
1: Sì, il 4 luglio ci sarà la finale al Teatro Lione di Roma del premio internazionale Eleonora Lavora, dove appunto presenterò questo brano Girasoli di novembre, che già è passato alla semifinale.
0: Quindi semifinale, incrociamo le dita, sì, grazie, sì, per averci, sì, dato l'opportunità di averlo in un'anteprima.
1: Grazie a voi.
0: Perché non è che l'altro, vabbè, lo conoscono tutti, va fortissimo, Distratta, però Girasoli di novembre ce l'abbiamo solo noi. Allora ti ringraziamo, sì, il tempo vola via in Algodè, soprattutto quando c'è ottima musica come quella che ci hai regalato. Grazie, e prometti,
1: grazie,
0: di darci sempre le tue anteprime, ok?
1: Assolutamente, grazie.
0: Ringraziamo allora Aneres con la sua Girasoli di novembre. Abbiamo ascoltato anche Distratta. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va.

sua energia in qualche maniera, insomma, siamo precisi, la sua energy in apertura delle sette chiavi del ritmo, perché ciò che facciamo nel corso dell'edizione Weekend

0: worst may already be behind us.
1: Who con Gordo per questa Energy, posizione numero 7. Abbiamo aperto le danze dell'edizione weekend. DJ K7 che prosegue in posizione numero 6. Eccole qua le inconfondibili atmosfere di Marty Twerk. Sei mio.

Marty Clark non ha dubbi, prende possesso di ciò che gradisce, diciamo così, e pretende abbastanza. Ancora un più uno si porta in zona 6. Arriva Antonella Digi.

fino in fondo quella che è la magia, firmata Disco Agents, Brand New Dance in posizione numero 3, le note della numero 1 di 7 giorni fa che si mantengono comunque all'interno

0: Sesso, Seteva DJK7. Per Seteva and Seteva.it, Arma Kone Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, perché stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che dolore,
2: che mal di
1: pancia.
2: Sì.
1: Dammi il 5. Senza ecco. Preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Ma
1: siamo
0: normale,
1: così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio siamo,
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non c'è. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
3: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remain the Wind, Alan Jackson.

0: Jackson, Alan Jackson, in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Marche, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno. L'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, allora poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo,
1: 4 anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, e i ballerini, musicalmente parlando, anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì,
2: un gelato e l'altro a passeggio incontreremo Max che lavora
0: che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se sei solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se sono solo io? No, Dolce Lice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolce Lice Live è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
1: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia perdere. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là, anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì dove anche hanno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale, sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Lice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa, ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè nel senso vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, lasciamo
1: veramente. Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Però che... i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuti, ma non il drone militare, attenzione.
1: No, il drone
2: è quello sì. Con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro, quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda li devi saper pilotare, non è che...
0: Ma infatti è tutto lì insieme, già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco,
2: perché è innamorato il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimino,
0: no.
1: Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: Ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: e allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: vol e come sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
2: La mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Vabbè, la prima volta.

0: Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: E certo, non vi vedo siamo. Molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, sei acceso.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora,
2: paga la bolletta.
0: Sei accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la SAS. Eccola!
2: Pensavo la luce del tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello, schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la Sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Quindi andiamo, iniziamo, andiamo.
0: Dove vuoi andare? Allora, che è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: che la
1: Sassa.
0: Allora facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora un brano, poi l'intervento.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, ma che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Cioè, poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi.
0: Esatto, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece di una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire, che siete nata appunto a Vicenza già, direi, parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli. Grandicelli,
1: sì, maggiorenni.
0: Quasi maggiorenni, vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza. Io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua in questa zona.
0: Sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo al nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, proprio sulle foci del Po.
0: Ah, taglio... ok. No, perché la Sassa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto, oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio... foce,
0: è proprio la foce invece, infatti quando tu hai detto la foce del Po, detto, no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente, a andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. Lunghi 17 anni. C'è mai stato un po' di baruffa, o sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, è che portare avanti comunque un progetto
0: sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione, deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo che
0: quella...
1: fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai. Ecco.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male.
1: Quello,
0: magari. esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: è che featuring,
1: featuring.
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: Lo credo.
1: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, suonati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati.
1: Incantati,
0: direi.
1: Incantati, perché era una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento, e poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato perfettamente.
1: Sì, immediato, subito, infatti finita la registrazione sono andati proprio lì di chiacchiere per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma è una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida, veramente stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi
0: esatto,
1: può, chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede,
0: certo,
1: ci sono notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire. Anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore, in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: È un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi, la flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè, anche tolto tutto il cibo e i medicinali, cioè, veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente,
0: no.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, come può succedere anche da noi, insomma,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia, insomma le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di far girare, volgere lo sguardo da un'altra parte,
0: come
1: ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per non parlare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io lo spero tanto.
0: E soprattutto la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Perché le persone che ascoltano questo, cioè, ti dà, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che sì, invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, certo, il non rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti totalmente sbagliate. Spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan. E con la musica, sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che i determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe, non si dovrebbero toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Influenzabili, certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
0: assolutamente
1: il giusto,
0: no.
1: Però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente, assolutamente
1: è
0: sì.
1: È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che sì, lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone credono e vogliono emulare questa sì, cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro,
0: sì,
1: soldi, sì, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, bellissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette. Ecco, qui bisogna dirlo, perché diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano che adesso andremo ad ascoltare è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni, insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere di nicchia e si cresce piano piano.
0: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, è tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato un termine molto giusto nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Ah sì, bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico, musicale intendo,
1: riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì,
1: è un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: ci può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza,
0: assolutamente, no? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia, anche,
0: e anche di denuncia, certo,
1: giustissimi, però almeno io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona insomma che può criticare qualcosa, però di avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: alternativa, certo,
1: alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura,
0: sì,
1: alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì,
1: genitori e noi, non so, trentenni, quarantenni,
0: sì,
1: dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: sì,
1: mondiale, beh, non è per
0: no, a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio,
1: certamente.
0: Poi se guardiamo la
1: globalità,
0: esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione,
1: no,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero un po' in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente, e distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social, e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano.
0: Vabbè, sicuramente
1: in Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi giunto.
1: Rimane
0: che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità del Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente.

Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carine, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè, boh, che ne so.

continuato Dolce Dice Live, tanto molto avremo il nostro Vintage Italy, però chiaramente il quaddo, quaddo che? Quaddo. Guardami Brian per favore, quando devo dire quaddo, dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei, eh?

Rock and roll, right to three. Rock and roll. Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: pancia. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, vero male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché ubraia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per...
2: Sì. Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta e usciva dalla porta opposta, bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli, con la vetrata che
0: la levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci
1: e
0: sei?
1: Ma perché pronto, no? Sono qua, ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia, sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurwitz. La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, scusami, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao. Ma no!

0: Toto, quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato dietro.
1: È tornato,
2: l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora,
2: che se ci ascolta
1: ci fucila come minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Allora, ma l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te,
0: sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notiziola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, vabbè.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Dire tu la notizia, dici allora, la gente dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari,
0: sì. I computer, queste cose che rubano, è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, certo, dai, io certo. Allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subalab.
0: No, Subadu, no. Subadu.
1: No, dove sei? Dove ti colleghi sempre tu? Sei vero?
0: Sono famosissimo, Subadu. Guarda, sono il più grande.
1: Gettonotissimo, sì.
0: Pampa te Valium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: Poter vali, ciao, allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, erano in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian. Devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. Sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao! Sì.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Staticon, DJ.

sa andare a portare, e lo fa effettivamente, la sua energia in qualche maniera, insomma, siamo precisi, la sua energy in apertura delle sette chiavi del ritmo, perché ciò che facciamo nel corso dell'edizione Weekend

0: worst may already be behind us.
1: Con Gordo per questa Energy, posizione numero 7. Abbiamo aperto le danze dell'edizione weekend. DJ K7 che prosegue in posizione numero 6. Eccole qua le inconfondibili atmosfere di Marty Twerk. Sei mio.

Marty Twerk non ha dubbi, prende possesso di ciò che gradisce, diciamo così, e pretende abbastanza. Ancora un più uno si porta in zona 6. Arriva Antonella di

fino in fondo quella che è la magia, firmata Disco Agents, Brand New Dance in posizione numero 3, le note della numero 1 di 7 giorni fa che si mantengono comunque.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. La RAM 7 Va to 5 non si ferma mai, nemmeno nel weekend. Anzi, la raccomandazione si fortifica, perché lo sappiamo che siete sempre fissi su questi che sono i vostri megahertz preferiti. Sappiamo che durante tutta la settimana andate ad approfondire in ogni sintesi ogni singola traccia, però

una ex numero uno che ne chiama da subito un'altra. E beh, insomma, Love You Is All But Living Isn't Easy. Arrivano i canguri. Eccoli qua, i Catalano da Perfect Storm. Numero 4, Ramsey Tevachu 5.

proprio super album. Come album di inediti viene fuori dal batterista storico dei Kiss, Peter Criss. E beh, insomma, conquistata la numero uno dell'argento dove era, eccolo in oro, In the Dark, Peter Criss, te lo goda, She

più un can. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comandò una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan me garis

come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia. E mi basta un anno di sta bella.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.
2: Radio RTZ presenta
0: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valde Filardi è tutto. Ciao!
2: Radio RTZ presenta
0: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
3: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
4: La musica mixata a Radio RTZ.